0: Sanata le kwete. Yarona FM.
1: Yarona FM.
2: Bona. Morde a mi solo solo. Ha. Sponsor. Che magia.